La nebbia gli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo

scoppiettando. Sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

Soruga, pinos y las alondras.

Radio C Roma, diciamo, è l'Austorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:38.
1: Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

0: Tarapia Tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
0: No, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi, dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, Rosì, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione. No, basta, ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture.
0: Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col Tarapia Tapioca.
3: Che dopo... succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
4: Buongiorno.
1: Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare.

0: Oh, you bad now, huh? You bad. You gotta shoot somebody now, huh? Well, here I am. Come on, shoot me. You bad, right?
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3:38.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

0: ragioniere, che fa? Batti?
1: Ma mi dà del tu?
0: No, dicevo, batti lei?
1: Ah, congiuntivo.
0: Sì.
1: Aspetti.

0: Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato di cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favolo Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene accannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, in beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuasi.
1: Oh, no,
0: ma che fate? No, ragazzi, no!
2: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

escabell, la stessa buca grande, el stesso fa detto in giro, sempre la gente.

Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Gio tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te se cusce tutto e scusarin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in dre, de sbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me prurisne i man. Te stare lì tutta sera, capisse? Tutta sera.

Bravo, sì! Fammi repetum, de sura. Perché te peux, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantum.

d'altrove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe, qui davanti alla tua porta. Giuro non volevo io venire, lo giuro, mi sarò distratto e perso.

sto fermo sulla porta che resta chiusa. Non so dire molto su di te. Da questa stessa strada tu mi salutavi. Quel giorno triste che io partivo, senza tornare io partivo. Ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro. Adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato.

0: ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia alle nostre ossessioni fatte carne. Schnaut! Ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?
1: Grazie, bravo, diversi bravi.

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino, Walter, che entra in un cinema e pretende di capire.
2: Walter,
1: quello.
2: Si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Dal mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi. E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

Sto qua, chi è? Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

0: faccio che non ci metto niente.
1: A me faccio. Io faccio. A socco io, mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Prova con questa spalla.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io so, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figa. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, così.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista, in effetti, sì. Vedete, per me una cosa deve essere il massimo, o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
3: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

Shut up!

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio C Roma, disco musica colazione. Buttatevi giù dal letto e scendete in pista. Luci colorate, ritmi sincopati, corpi che si muovono senza pensare. È musica fatta per ballare e le persone avranno sempre voglia di ballare.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый должен измениться.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo

Sono nato con la camicia, la fortuna è sempre con me, con le donne sono stato felice e la noia non so che cos'è.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 33%.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini, e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

0: l'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 9 e 39 minuti.
1: Satura. Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Beh, lo strozzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardate là.
0: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Avanti, cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: Ehi, e basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: È passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere.

0: nella nostra strada. L'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
1: Già, lui sta qui da sempre.
2: Su quella sedia.
0: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culineri siete solo una massa di coglioni?

0: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci. Per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.
2: To read about the flood, happened long time ago, in Tupelo, Mississippi. A thousand lives destroyed. It rained both night and day. The poor people was worried. Have no place to go. You could hear many people crying loud. How is it? Because you are the only one that we can turn to. It's been a long time ago. Little town way back in Mississippi, in Tupelo,

Lord have mercy. Wasn't that a mighty time? Tupelo is gone.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
2: Eccola. Ti ho portato la quaglia.
1: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
2: Checco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non

0: hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici: senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No. Dammi la quaglia, dammi qua, dai. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, che ecco.
0: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
0: Liuzzi.
1: Giusto.
0: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Sì. Dammi qua.
1: E non è
0: che... Non è che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.

0: Che te sei giocato, Manzotin?
1: Con il numero uno,
0: Monaco. Ah, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
2: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a dì, quindi.
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro a 105.7.
2: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On échappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena non diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima, on échappe alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè...

0: Transa. Bel parto.
1: Pronto, mamma? No, ti ho chiamato per dirti e sto fuori dalla discoteca. C'è il rumore perché sto fuori dalla discoteca. No, mi hanno raccontato una cosa pazzesca. Lo sai che il secolo scorso i cowboy cercavano di risarcire gli indiani dandogli dei regali? Me l'ha raccontato un mio amico storico. I cowboy gli davano questi regali, però la bomba, sai qual è? Che gli indiani non li accettavano. Ma ti rendi conto? Mamma, ma che piangi? Che c'è bisogno? Che c'entra? Per quale motivo? È successo 100 anni. Mamma, io non ce la faccio più!

0: Allora, prepariamo Manila. Questo nuovo statuto.
1: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità.
2: Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
3: Credo anch'io.
0: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
4: Approvato.
0: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
4: Approvato.
0: Potete fumare.
4: Grazie.
5: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
4: D'accordo.
0: Punto terzo. Abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.

Wait. Oh, it's another woman. My love won't wait. It's

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

0: andare in culo.
1: Chi si innamora del suo pianeta, chi lo divora questo pianeta, chi ha un'idea per il suo pianeta e chi procrea nel suo pianeta.
0: Poi chi mi voleva virtuale non capirà, io viaggio lontano, stringa per stringa. Conosco infiniti modi di comunicare, ma a parlare italiano mi solletica la lingua.
1: Io voglio solo tornare nel mio pianeta, in quella semplicità che non c'è più. Ricominciare a sognare questo pianeta, parlare in modo che con me ci sia anche tu, ed ascoltare il mio cuore nella pineta, ed ascoltarti in modo da addormentarmi poco a poco in una posizione quieta. Ma se apro gli occhi la

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: Falele, falele, falele, falele.

Ma guardi, che si sia voltata pagina, ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: No, fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Natan Fengius, narie campusante, spannette torna torna, do ai tasta sta rimma toia, mufete che ammurbante, chiene patenze, tutta mierca ignast. Avisse scritte mai estono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fu

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 31%.
1: The air is heavy with electricity. It's going to be a terrific storm.

0: Sono Marco Filopat e proseguo la lettura di Costretti a sanguinare, romanzo urlato sul punk. In regia Kenobit.
1: Ciao.
0: Questo ultimo capitolo si intitola I giorni del caos e le notti dell'anarchia.

Guarda che non mi stupisco neanche di Giuda Iscariota, Lo Tremont, Bukowski o Johnny Rotten, ma Craxi è un bastardo. Ci tengo a dirlo, la sua spropositata mole compensa l'aridità e la povertà del suo cervello. Cosa stai facendo? Cagando la pace? Questo è un pezzo degli scritti di Fabione sulla rivista che stiamo preparando per Antiutopia Edizioni. Si chiamerà L'istinto del vivere. La copertina è rigorosamente nera, un albero invernale spoglio, piccolo al centro, più sotto il simbolo degli alternatività con due piccoli slogan: combattiamo il potere nella nostra testa, possiamo vivere senza autorità. Sul retro una sola scritta bianca: il vivere estinto. All'interno si inizia con un incitamento esistenziale perché quell'istinto, istinto del vivere, possa crescere in tutti noi. La rivista sarà stampata tra breve in 2000 copie, la copertina in tipografia, mentre il resto in parte fotocopiato e in parte ciclostilato. Appena tornati da Comiso, ci trasferiamo al terzo piano di Correggio, una casa finalmente decente. Siamo soliti chiamarla così anche per nascondere ai punks che ancora si distruggono negli scantinati o si incollano ai tetti i nostri privilegi per essere entrati dentro una reggia. La mia stanza è la più grande, 6 metri per 6, pavimento in parquet, una finestra affacciata sulla via con i rami di un grande platano a ridosso dei vetri. Ho piazzato un letto matrimoniale, una scrivania con la macchina da scrivere e sulla parete bianca a caratteri cubitali ho scritto punks. È stata la risposta ad anni di schifo, una maniera di dire no quando avevamo sempre detto sì. Gli altri muri li ho riempiti con i poster del virus. Dato che è la stanza più ampia, ci ritroviamo qui per fare la rivista. Sulla destra c'è la stanza di Fabione, una più piccola ma arredata come la mia. Ancora sulla destra un'altra camera con la finestra sul cortile è diventata la stanza di Dix, che si è trasferito da noi. Davanti a camera mia c'è quella piccola di Cristina, arredata creativamente con orpelli, soprammobili, poster, veli, striscioni dai colori caldi e pastellosi. Sulla sinistra un piccolo cesto senza finestra perché i bastardi del Mantovani hanno costruito una casa di lusso dove prima c'era il capannone nel quale anni fa accendemmo il famigerato fuoco con le sedie sciancate. L'hanno edificata proprio di fianco al nostro appartamento, tappandoci anche la finestra della cucina, che però è spaziosa e funzionale, con una porta finestra che dà sul terrazzo coperto dal glicine e dove ci si può arrivare anche dall'esterno grazie a un ballatoio. Lo spazio all'aperto sarà grande 6 metri per 12. Da una parte si affaccia sul cortile dentro interno, dove si può vedere tutta l'occupazione nel suo splendore, la casa di Marco e Milena, quella di Mimì, il loro terrazzo con le piante di Maria nelle vasche da bagno, le più alte da quando è iniziata la coltivazione. Una arriva a 3,70 m. Poi si vedono le case al primo e al secondo piano, i ballatoi in fondo. Sulla sinistra c'è l'alto capannone del virus. Dall'altra parte la casa residenziale è venduta una cifra spaventosa al metro quadro. Un balcone è praticamente attaccato al nostro terrazzo, già affittato a ricchi benestanti stranieri, che quando ci vedono serrano spaventati le loro tapparelle.

Fabione ha scritto pensando a loro un pezzo per la nostra rivista. La gente mi guarda e intuisce, pensa, afferma che io sono cattivo. Sarebbe troppo superficiale contrastare questa opinione. Io sono cattivo, incazzato, nauseato da ciò che piace a loro, dalle cose per cui loro godono, per quelle per cui si bramano e si sbranano, si ingegnano, si esaltano schiacciando gli altri. Loro sorridono ghiacciati. Firmato Stronzo Bonzo Obsoleto. Ognuno di noi ha uno pseudonimo. Io ho aggiunto Rogna e una P e un H su Filopat, così non me la meno più se mi chiamano così, per cui Marco Rogna Filopat. Adri Orto intanto è diventato disertore e vive in camera mia, è renitente alla leva. Sull'istinto del vivere sarà pubblicato il suo rifiuto alla chiamata obbligatoria. Gli altri articoli sono su svariati argomenti: il pacifismo, l'anarchismo libertario, l'antivivisezione, contro il lavoro, i rapporti tra uomo e donna. Ci sono anche tutti i testi degli Alternativita, poi collage e disegni. Chico, un ragazzo di Segrate, presente a Comiso, è entrato a far parte del nostro gruppo. Lui è molto legato all'immaginario dark, ascolta sempre i Joy Division. Prima di partire per la Sicilia frequentava i punks più nichilisti, il giro decadente di Angie e Banano ricalati dal nord Europa, quelli che consideravano noi cristiani dei moderati snob, svaccati e critici a tal punto da spostare il loro raggio d'azione nel bar tabacchi di zona, inventandosi le storie più trash possibile. Di colpo Chico si è rotto i coglioni di quella vita e ha scalato, come dice ironicamente lui, i tre piani di Correggio ed è approdato nel nostro appartamento. Non poteva far altro, afferma velenosa Cristina, ribadendo l'appartenenza di classe. Chico proviene da una famiglia della piccola borghesia milanese con un padre fascista convinto. Lui studia all'Accademia di Brera e ha una nata vocazione artistica. Eccetto che ora si fa chiamare Il Lupo e Nicola, un giovane punk dell'Ortica, completano il nucleo della nostra band. I nostri concerti, insieme alle Antigenesi, sono un incrocio tra comizio e performance, i ruoli intercambiabili. Abbiamo suonato poche volte fuori dal virus, perché non esistono altri luoghi contaminati dalle logiche di potere. Qualche volta nelle scuole occupate o nelle iniziative di solidarietà per i compagni in carcere. In ogni occasione poniamo una condizione non trattabile. Vogliamo suonare senza mischiarci ad altri gruppi musicali nostrani che si sono compromessi anche solo una volta con istituzioni politiche e di mercato. I proclami alla purezza raggiungono così un livello stratosferico. Siamo concentrati sulla realizzazione della rivista. Il ciclostile di Correggio è troppo disastrato. Durante un tentativo di stampa nel freddo salone adibito al negozio della Virus Diffusione, Adriorto attacca la corrente troppo veloce mentre la sciarpetta verde di Fabione penzola tra i rulli. Abbiamo sentito un suono gutturale. Fabione quasi finisce soffocato con la sua sciarpetta incastrata nei rulli e già in parte stampata. Allora Milena chiama alcuni suoi amici che hanno un buon ciclostile in uno scantinato in una casa popolare di Piazza Selinunte, un'ex sede di Servire il Popolo, gruppo maoista extraparlamentare dei primi anni 70. Ci trasferiamo là perdendo un sacco di tempo a sghignazzare e a stupirci sui programmi rivoluzionari cinesi con annessi paralleli tra Chiang Kai-shek e Aldo Moro, oppure sulle regole di un buon matrimonio tra militanti maoisti. Dopo circa due settimane di duro lavoro sul ciclostile, da fotocopiai in tipografia e nel confezionamento, l'istinto del vivere entra in circolazione a fine novembre a 1500 lire per copia, con un guadagno netto di 500 lire. In poche settimane ne dovremo ristampare altre 1000 copie. I punti vendita sono il Virus e durante le date dei concerti in Italia dei Wretched Crashbox. Lasciamo in conto vendita la rivista a solo due librerie: l'Utopia di Via Moscova e la Calusca alle Colonie di San Lorenzo. Esiste un circuito di vendita attivato da singoli punks che sembra funzionare molto bene. Il baratto resta la forma più diffusa. Il negozio al Virus incassa decentemente grazie allo scambio con i materiali dei Crash e i dischi dei Wretched, ancora migliorati con l'arrivo di Daniela KCN alla chitarra, quelli dei Crashbox e degli Indigesti, un nuovo gruppo emergente di Vercelli.
ci sono personaggi incredibili che vengono dalla provincia, fanatici dell'autoproduzione punk. Il più pazzesco arriva dalla Brianza e secondo me gli è stato dato, affibbiato da Ezietto, il miglior soprannome della storia: Mambruco, dischi e fanzine. Un tipo strisciante, un po' butterato, con il braccio e la mano a forma di cigno, lui è capace di batterti 5-6 volte a sera sulla spalla chiedendoti: hai dischi fanzine nuove? Hai dischi fanzine nuove?

Nella mia stanza vivo con Adriorto clandestino. In terra ci sono due tappeti sempre affollati di gente, si fa fatica a dormire. Silvano invece vive nella casa di Marco Mussi, nella stanza degli ospiti, ma ormai si è trasferito da Milena, con la quale ha una storia. Lui e Cristina hanno in progetto una rivista di poesie, collage e disegni. Dix si diletta nella coltivazione dell'erba in terrazzo e prepara torte spaziali. Durante una riunione per decidere come contrattaccare all'ennesima minaccia di sgombero del padrone Mantovani, arriva lui con il cappello da cuoco a offrire dolcetti psichedelici che trasformano l'assemblea in una fiera delle psicosi. Gianbruno si fa vedere solo in queste occasioni. Non si toglie più gli occhiali scuri, ormai da mesi. Esce raramente dalla sua stanza, rimane sdraiato sul letto attaccato alla televisione dialogando con personaggi catodici. A parte qualche scorribanda notturna nelle camere da letto altrui, acquista un minimo di lucidità solo quando il comitato di occupazione è alterato. Nel continuo sfregamento delle mani, divaga su sette religiose, sulla CIA, e noi passiamo dall'euforia alla paranoia. Se penso alle mie sfighe, mi gira la testa. Dopo le scorpacciate erotiche di Comiso, non ho più avuto né il tempo né la voglia di lanciarmi in altre storie d'amore. Nonostante Dix, per farmi piacere, abbia voluto più volte invitato Rossella o Alice in casa nostra, io non ci stavo mai dentro. Adesso l'effetto della torta dinamite mi ha rivoltato. Adriorto ha la faccia paonazza e mi dice: come va? Gli scoppio a ridere in faccia. In breve tutta la riunione fa lo stesso e si scioglie nell'incazzatura di quei pochi compagni che non l'hanno mangiata. La nottata finisce nella cucina in gruppo. Dix abbraccia una nuova punk appena arrivata. Lui, sentendo le risate di Fabione e Cristina da dietro la porta chiusa, mi dice: perché non chiami Alice? Non rompermi i coglioni, Dix, dai. In camera mia con Adriorto ci siamo fatti un bel viaggetto di un paio di ore prima di leggere ad alta voce l'autobiografia di Elma Goldman, l'anarchica e femminista americana. Poi ce la siamo contata su parlando sottovoce dei programmi da fantascienza del nostro futuro. Comune di Milano non prende le decisioni sul piano regolatore che dovrebbe destinare via Correggio 18 a uno spazio sociale. L'occupazione dura

quasi da 10 anni, ma l'area è inutilizzata da molti di più. In teoria l'amministrazione comunale avrebbe dovuto già espropriarla, invece gli interessi economici rendono inutili gli uffici della giunta. In pratica ci lasciano soli nelle sgrinfie del Mantovani. L'assemblea decide di organizzare una mostra con un grande artista itinerante, amico di Liz e Jazz del Living Theater, il pittore antinucleare Jed. Un cinquantenne australiano che gira il mondo in compagnia di enormi quadri colorati con pitture fluorescenti. Attraverso questa iniziativa si spera di catturare l'attenzione dei media. Jed arriva in compagnia di una misteriosa e bellissima fotomodella orientale. Scende dal suo grosso furgone nero, lo salutiamo in fretta perché abbiamo da fare, che sabato c'è sera, ci sono ancora i Disorder ricalati da Londra. Iniziano il loro concerto trash con un casino di punk scatenati nel virus, luogo in cui il giorno dopo sarebbe dovuto iniziare la mostra di Jed. Il piccolo hippie australiano diventa isterico, ci fa una scenata in inglese che nessuno capisce tranne Maniglia, che però ubriaco da fa schifo, così si deve intervenire con una quintalata di canne a tranquillizzarlo, mentre Dix ha immediatamente socializzato con la fotomodella. Marco Mussi lo blocca per evitare qualche altro casino diplomatico. La mattina successiva ci mettiamo al lavoro per l'allestimento, con dei quadri così grossi non è facile. La mostra, allestita con luci perfette che fanno risaltare le sue opere veramente magnifiche, resta aperta per 2 settimane, senza però suscitare l'interesse sperato. Così Jed se ne va, ancora incazzato perché i Disorder una notte hanno sboccato su uno dei suoi quadri. Ma la vera ragione è da cercare nelle notti in cui la sua bella orientale si era eclissata chissà dove. Più di una volta infatti siamo stati svegliati verso l'alba dall'australiano furioso, voleva accertarsi di persona se Dix fosse a dormire nella sua stanza. Sfortunatamente per le sue coronarie, il terribile Tom Bird FM trezzanese non c'era mai. Ciao!

come al solito abbiamo faticato a rispedire i Disorder a Londra. Gli abbiamo organizzato una decina di concerti in giro con i Wretched. Dopo un mese anche il paziente Gianmario e il beone Daniela Cacciani non ne potevano più. Sul modello del virus sono nati altri luoghi in Italia, oppure i collettivi punk affittano per una sera cinema o altri luoghi, saloni anche. Esiste ormai una rete consolidata e stiamo organizzando la tournée di un gruppo californiano del giro di Jello Biafra e dei Dead Kennedys, gli MDC, Millions of Dead Cops, migliaia di sbirri morti. Attualmente sono negli studi dei Cress per incidere un disco, arriveranno al virus a gennaio e come prima data saranno ospiti in casa nostra. È un'importante tappa per il circuito di pancaminazione. Gli MDC sono molto popolari, i loro dischi hanno venduto migliaia di copie, fanno gola alle sanguisughe del music business. Abbiamo ancora un mese per preparare bene i dettagli. Intanto il collettivo punk del virus è chiamato a un'azione antifascista. Un gruppo nuovo del giro delle sala prove virussiana, i Cobra di Luco ex gay, sono invitati a suonare a Verona, città tristemente nota per essere un covo di Nazi-Skin, tra i primi in Italia. Non possiamo lasciare andare i giovani Cobra allo sbaraglio. Partiamo in una cinquantina e approdiamo intruppatissimi in una sala comunale con alcuni punks locali impauriti ma contenti di vederci così numerosi. Quando i Nazi-Skin si presentano in gruppo nella piazza, sono travolti dal nostro servizio d'ordine guidato da Dix assatanato. Poi rientriamo per ascoltare i gruppi locali. Io e Fabione facciamo vendita militante con l'istinto del vivere, aspettando in fibrillazione le vere star della serata, i Cobra. Primo pezzo. Marchino, il minuto cantante in moicano, attacca Manetta, sovraccitato dall'audience, a sua volta gasata dall'azione antifascista. A un certo punto, sulle note di una hit dei Cobra, lui si tuffa incarpiato sulle teste dei pogatori, meglio di Klaus Di Biasi, tuffatore. Risale a fatica, poi si ributta giù, ma la massa dei punks, come uno stormo di uccelli, si sposta compatta dalla parte opposta del suo volo. Il povero cantante si spiaccica al suolo con un rumore di carne frollata. Splash! Gli ignari pogatori lo travolgono e lo rilanciano appeso morto sul palco. Marchino si rialza, ma è bianco, non canta più. Luca lo sprona tirandolo per il collo, ma lui scende dal palco, viene da me in panico. Mentre la musica assordante continua, mi mostra le braccia. Ha due fratture scomposte, le ossa sono uscite fuori dalla pelle, all'altezza dei polsi. Il concerto finisce così dopo neanche un pezzo. Marchino ricompare il giorno dopo comunicamente ingessato. Anche Luco, che ha quasi pianto durante il viaggio di ritorno, non può fare a meno di ridere. Placci è l'unico punk del virus con un po' di ciccia addosso. In realtà, a parte il faccione, non è poi così grasso, eppure viene trattato come il classico trippone imbranato. Il suo pogo sotto il palco è teatrale, alle volte mette un disco dei Wretched e danza in solitaria ovunque si trovi. In camera di Dix ha ballato tanto selvaggiamente da distruggere la pedana intrucciolata del letto. Adesso il malvagio trezzanese e Luco sono spietati, lo imitano e lo sfottano in continuazione, soprattutto perché abbiamo scoperto un nuovo modo di fumare l'hashish con il Chubanga, una pipetta di vetro micidiale. Il fumo entra nel freddo nei polmoni, penetra bollente nelle vene e ti esplose atomico nel cervello. Guardiamo la TV in camera. Ogni riferimento, anche minimo, alla ciccia è un coro. Placi! È bello guardare però i programmi, i film, gli spettacoli trash. In qualche modo ti mettono in sintonia con la demenza circostante. Fanno riposare la testa surriscaldata. Portobello di Enzo Tortora, mixato a Placi e al Chubanga di gruppo, è il miglior spettacolo comico di tutti i tempi. Alla mattina mi sveglio tardi, in depressione strisciante. Vado poco prima della chiusura a comprare il pane, dal panettiere sempre e solo integrale. All'angolo incontro Gomma, lo studente di sociologia del bar Concordia. Mi spiega concitato tra uno sbattimento e l'altro lo studio di alcuni sociologi universitari della pseudo-sinistra milanese, un tentativo di catalogare le nuove tendenze giovanili dentro al calderone delle bande spettacolari, dove la figura del punk è associata a quella del mod, del rock, dello skin, del rockabilly. Il tutto sovvenzionato da un ente di ricerca sulla devianza.
Gomma ultimamente lavora per la rivista Fame insieme ad Atomo, Vincilio e Angela Di Baggio. Mi parla Cavalcioni della sua vecchia Vespa blu, con un lungo impermeabile di vinile nero e uno strano cappello di plastica che nasconde i ciuffi biondissimi e i suoi occhi azzurri e vispi si infiammano. Bisogna assolutamente organizzare una protesta in grande stile. La loro manifestazione è prevista su 5 giorni in aprile, prima in alcuni salotti della borghesia milanese, mentre la sua fase pubblica si svolgerà in un grande teatro. Abbiamo molto tempo per capire cosa fare. Ci diamo appuntamento alla riunione del virus a febbraio. Intanto l'avrei detto tutti in correggio. Tornando a casa, penso sia una buona proposta per uscire dalla stasi in cui siamo caduti da quando è iniziato questo nuovo anno.

Il 1984 per il punk è un anno importante, è il punto estremo del no future. La crisi mondiale, il grande fratello che si prende l'essenza cerebrale dell'umanità, eliminando i ribelli con la materializzazione degli incubi personali più nascosti. Ne abbiamo discusso fino all'esaurimento, scritto e pubblicato ovunque, ma quando sono arrivati i primi giorni di gennaio nessuno ne ha voluto più parlare, come se tutto fosse già dimenticato. Per molto tempo abbiamo creduto che la realtà si sarebbe definitivamente modificata con l'arrivo del 1984. Ora ci rendiamo conto della nostra ingenuità. In fondo, questa aspettativa non era molto diversa dalla speranza di un mistico o di un religioso. Invece, il mondo va avanti lo stesso. Anche tutti i dischi e le pubblicazioni dei Cress hanno la firma, con inclusa la data anticipata del 1984, a scandire il conteggio alla rovescia della profezia orwelliana. Eppure, ora, siamo nell'anno fatidico e non sta succedendo nulla. A parte una lettera che abbiamo ricevuto da Pete Wright, in cui spiega che i Poison Girl hanno chiuso i rapporti con la Cress Record, scrivendo un trattato di resa che finisce così: se proprio bisogna vendersi, alza il tuo prezzo. Ci giungono altri segnali da diversi contatti in Europa. C'è una diffusa tendenza a minimizzare, a sovvolare su una data che fino a qualche tempo fa avevamo creduto fosse una svolta. Anche il virus è sempre lo stesso, i concerti e le persone sono identiche, le riunioni, le scadenze, le iniziative, eppure nei particolari, nelle zone d'ombra qualcosa è cambiato. Esce Presenze individuali sovversive per Antiutopia Edizioni, la panzine di Cristina, l'indomabile Salomè, come si fa a chiamare, e Silvano Lochness. È una rivista molto diversa, pochissimi slogan politici, molto individualista, disperata, aliena da ogni proclama e un'alternativa possibile. Eppure, in ogni pagina, compare un passionale attaccamento alla vita. Piangono le mie ossa scricchiolanti, stanotte la mia rabbia è mielosa, stanotte io ti allaccio al mio scheletro incandescente, stanotte io ti desidero come l'orso dal fiocco rosso. Il mare col suo moto perpetuo e stancabile come le onde che corrono nel mio cervello, popolandolo di immagini che neppure io conosco. I punk del virus se ne escono turbati da queste letture. Il 1984 è la fine, solo per i nostri sogni da ragazzini. La tragedia del potere ha cambiato aspetto e ora dobbiamo capire che il grande fratello non esiste. Entra in scena un nuovo nemico. Nasce l'idea per un'altra rivista, sempre per Antiutopia, un mensile per fare il punto sulle idee che circolano al virus, un bollettino dove riportare i punti dell'assemblea di gestione per esprimere a freddo le analisi sulle prospettive, sulle pratiche dell'autogestione, per scrivere critiche alla cultura dominante, uno strumento di crescita e responsabilizzazione collettiva. Cristina e Fabione non sono molto d'accordo e Zetto diventa collaboratore inventando il nome Risi e Sorrisi. La testata vuol fare il verso alla più demente cultura televisiva. La prima pubblicazione è prevista per febbraio, dopo il concerto e il tour degli MDC. I said, hold on there, boy.

Gli americani si piazzano in casa nostra. Franco, il bassista, è un chicano simpaticissimo. Fuma hashish senza tabacco con una strana pipetta lunga. Impara solo qualche parola in italiano. Facciamo un purino? Dave, cantante teatrale pazzo e infantile, porta un cappellino alla Bugs Bunny con le orecchie da coniglio. Quando è troppo ubriaco gli cadono a penzolone sugli occhi. Tiene conferenze goliardiche e alcoliche ogni sera. Il chitarrista quarantenne, pelato e molto timido, è la mente e il teorico del gruppo. Il batterista, un ragazzone della mascella quadrata, tipico americano, suona i suoi bonghi muti in cucina, giorno e notte, ininterrottamente. Una convivenza difficile, ne avremo per più di un mese. Il primo concerto al virus è tremendo. Con loro c'è Chris, il tecnico del suono, e di conseguenza sono finalmente libero anch'io di pogare. Sotto il palco nasce un nuovo look che lancia un nuovo ballo, lo skunk. Ci si muove tipo l'omino stilizzati del logo dell'atletica leggera, fintando la corsa con la schiena curva e i gomiti come stantuffi, con una camiciona a quadri legata alla vita che diventa una specie di gonnellina e il bandana in testa. Placci è uno skunkista di professione, si mette tanto impegno da finire sempre a torso nudo, bagnato di sudore e che sembra appena uscito dalla doccia. Placci porta le lenti a contatto e anche questa volta ne ha perduta una. Si getta nella mischia per farsi largo nella vana a ricerca di quella minuscola lamina di trasparente. A fine concerto, quando tutti si sono dimenticati di lui, riemerge da sotto il palco. Ha perso anche l'altra. La sua schiena nuda mostra perfette decalcomanie di suole di anfibio. Luco se la ride dicendo: guarda, quello è il mio doc. Questo primo concerto non l'abbiamo pubblicizzato molto per paura del troppo affollamento. Dopo il tour ne faremo un altro. Le date degli MDC sono nelle solite città: Bologna, Torino, Pisa. Alcune se ne aggiungono in città più piccole. A Ferrara, dentro uno scantinato comunale, Franco, il bassista, sta male. Al terzo o quarto pezzo gli viene da vomitare, ma il concerto non può fermarsi. Con una mano continua a suonare il basso, mentre con l'altra prende il tetrapack del succo di frutta quasi finito, una confezione americana, un parallelepipedo alto e stretto. Lo apre e ci vomita dentro con una facilità incredibile, mentre ancora sta suonando, e pochi se ne accorgono. Gigo, il cantante degli Impact, una band locale, è arso dalla mortale sete dello skunkista. Occhio di lince, velocità felina e track, una bella ingollata calda con conseguente spruzzo sui pogatori ignari e sul povero sottoscritto consapevole del contenuto del tetrapack. I Million of Dead Cops sono trascinanti, musicisti instancabili, veri avventurieri da tournée guerrigliere. A casa nostra, tra una data e l'altra, preparano i testi per il nuovo disco che incideranno per la Crest Records. Ho il tempo di chiacchierare con il chitarrista, paziente nel tentare di parlare in inglese più lentamente possibile. Anche con lui si discute sul significato dell'annunciata fine dell'incubo del Grande Fratello. Lui ha molta esperienza, ha partecipato alle lotte degli anni 70 a San Francisco. Sì, le cose stanno cambiando, mi dice. L'importante è percepirle rimanendo in sintonia, senza vivere nella nostalgia di ciò che si è perduto.

Nei primi giorni di febbraio si palesa Gomma alla riunione del martedì. Ha con sé una copia della famigerata ricerca sulle bande spettacolari, trafugata dagli archivi universitari. Un malloppone frutto di un anno di lavoro da parte di 5 o 6 sociologi sovvenzionati dall'Oxerde, Centro Studi e Ricerche sulla Devianza e l'Emarginazione. La prima parte, circa 100 pagine, è dedicata ai punk. Negli altri capitoli sono prese in analisi altre bande, mod, skin, paninari, metallari, delle quali non ce ne frega proprio niente. Dopo la lettura collettiva capiamo di aver trovato l'appiglio per il primo tentativo del movimento punk di contestare gli enti di ricerca istituzionali. Questo documento è sbilanciato sulle pratiche e resoconti esteri, inglesi e americani. Una decina di pagine sono dedicate alla situazione milanese, per lo più analisi superficiali con scarsissimi dati acquisiti da un paio di volantini degli opposizione, di un gruppo che si chiama opposizione, di alcuni gruppi secondari della scena del virus. Sono proprio perfidi questi sociologi, abitano a Milano, stanno lavorando da un anno su una ricerca e noi siamo i soggetti analizzati e non hanno avuto nemmeno il coraggio di interpellarci. Pazzesco. Cristina è infuriata. Proseguiamo la lettura e ci fa imbestialire soprattutto il cappello teorico di tutta la ricerca. Questi cosiddetti studiosi prendono atto che il rapporto tra i punk e i mass media è cruciale. I giornalisti inventano, enfatizzano le risse per fare notizie. Leggiamo, comprendono anche le ragioni della nostra intransigenza, eppure organizzano la presentazione del lavoro nell'ambito delle più bieche manovre spettacolari, diventando così complici di una struttura repressiva. Inoltre, in Italia il punk rientra solo in parte nelle logiche da rivolta dello stile e dei simboli cosiddette sottoculturali, comprendenti fra l'altro la banda violenta, la rissa, la guerra di strada. Questo semmai avveniva 3 o 4 anni fa. Nel frattempo, con l'apertura del virus, il panorama per noi è cambiato. Non solo si è superata quella fase, ma anche elaborata meglio di quei ricercatori sociali prezzolati da un ente vicino, a partire dal nome e dagli apparati polizieschi. In conclusione ci chiediamo, ma a chi cazzo serve questa ricerca? Esce Risi e Sorrisi con un mio articolo sulla questione della delega, una critica a coloro che vivono sulle spalle dell'autogestione. Pulci, funghi, pidocchi, vegetali che sfruttano l'operato degli altri. Partecipare vuol dire anche prendersi la responsabilità sulle questioni e sugli ostacoli con cui un'autogestione è costretta a scontrarsi giornalmente. Autoconsapevolezza di essere un soggetto e non un oggetto. La collettività non si può risolvere i problemi del parassita. Continua con l'autocritica degli attivisti. Da parte nostra si può anche valutare una certa chiusura, ma è dovuta al fatto che nessuno di noi è o vuole essere un pastore ecumenico. Non ci interessa portare nuove pecore al gregge. Dentro queste parole si sente la stessa atmosfera del virus. Se da una parte i gruppi fancazzisti occupano gran parte dello spazio, dall'altra la presunzione viaggia ai massimi livelli. Gli alternativita e le antigenesi continuano i loro concerti comizi. Si parte per Bologna, dove è prevista una manifestazione antimilitarista con i concerti finali per strada. Adriorto, renitente alla leva ormai da 6 mesi, è con noi. La nostra auto viene fermata dal cordone dei celerini al casello dell'autostrada. Controllo al terminale, beccato in flagrante. Trasferito sul cellulare, noi scontati in questura, spogliati e coccati di qualche piccola caccola di fumo e poi rilasciati. Adriorto invece va diretto al carcere militare. Proclami su volantini, panzine, riviste anarchiche, liberatelo, slogan che inneggiano alla sua scelta radicale. Ma lui resiste solo 2 settimane e poi crolla. In cella ha una crisi mostruosa, distrugge le brande e il cessetto, si accanisce sulle sbarre fino a svenire tra urla e disumane. Infine accetta la proposta di servizio civile concessa dagli organi militari. Viene spedito in un paesino del Friuli per assistere ex alcolizzati.

I collettivi di due riviste, Fame e Amen, insieme ad altri giovani similpunk e quelli del bar Quadrotto, si riuniscono sotto la sigla Creature Simili, non sapendo bene come definirsi, se punk, dark o altro. Convochiamo una riunione cittadina per venerdì 30 marzo. Intendiamo esporre al movimento antagonista milanese i termini della nostra protesta al convegno ormai ufficialmente intitolato Le bande spettacolari giovanili. I loro manifesti pubblicitari sono affissi sui muri della città. Il meeting è patrocinato dall'assessore ai servizi sociali e culturali della provincia. Al teatro di Porta Romana ci saranno i primi giorni solo proiezioni di film hollywoodiani sulle bande di motociclisti, teppisti e altri, dove l'immagine del giovane in giubbotto nero e con credenziali punk è associato alla feccia della feccia, come borbotta in riunione Fabione. La conferenza stampa di presentazione è invece prevista per mercoledì 4 aprile nella sala degli affreschi di Corso Monforte, in pieno centro. I ricercatori sociali faranno passerella davanti ai giornalisti delle principali testate nazionali. Per il fine settimana si ritorna in teatro, dove sono in cartello gli oratori più accreditati: Giorgio Bocca, Francesco Alberoni, Goffredo Fofi e persino Elio Fiorucci. Prima di mercoledì ci rimettiamo a preparare l'irruzione. Andiamo al teatro per studiare le tattiche d'attacco e scopriamo che nel foyer c'è una piccola mostra sotto piccoglass sulle punkzine. Intanto, in correggio, si prepara il testo del volantino. Quanti zombie assisteranno? Si intitola. Dove l'oggetto di studio, cioè noi, è paragonato alle cavie da laboratorio. Le parole dei sociologi sono come dei bisturi vivisezionatori. Firmato Punk Attivi Virussiani. Mercoledì mattina nel pomposo salotto ci sono tutti. Persiede l'assessore alla cultura della provincia Boioli. Accanto a lui i sei ricercatori. Non hanno neanche il tempo di iniziare che l'orda del virus invade il salotto. A furia di slogan e distribuisce il volantino. Qualche minuto di casino e poi riprovano a parlare. Entrano quelli di Fame, a torso nudo e armati di lamette. Si tagliuzzano il pezzo, sporcando di sangue un volantino, lasciandolo così gocciolante sul tavolo della presidenza ammutolito. L'unico testo a grandi carattere dice: «Questo è il mio sangue, analizzatelo, forse scoprirete i miei bisogni veri». Purtroppo gli accademici non capiscono il prezioso aiuto, cadono nella confusione più totale, in un tripudio di flash, di telecamere, penne imbizzarrite sui taccuini, la conferenza stampa si blocca. Gomma, insanguinato, si lancia spietato in un discorso di denuncia sull'inutilità della ricerca. In breve, siamo noi a fare la conferenza, mentre gli ex relatori scompaiono dietro le quinte. Il giorno dopo, le prime pagine dei quotidiani si scatenano con titoli cubitali, ma negli editoriali trapela la critica a tutto l'apparato dello XER.

dire. Ogni parola tua è un bisturi, sei un vivisettore, questo è sangue poi versato. I ragazzi negavano di essere degli oggetti, delle merci. Alcune talpe della provincia ci dicono che la ricerca serve a legittimare l'esistenza di questo ente, Xerde. Inizia così la commentatrice del microfono aperto a Radio Popolare, dove siamo invitati. Una trasmissione di un paio di ore nell'orario di punta nell'emittente radiofonica tra le più ascoltate in città. Esce anche un articolo sulla Domenica del Corriere e un altro sul Corriere della Sera. Entrambi assumono una posizione velenosa contro gli studiosi, mentre Gad Lerner, sulle pagine dell'Espresso, si sofferma esclusivamente sugli elementi folcloristici del punk, i cappelli colorati e i topi sulle spalle, con una superficialità disarmante e ignora le contraddizioni sollevate dalla nostra protesta. Venerdì sera i sociologi preparano loro un volantino di risposta, che dice: non siamo l'istituzione, voi punks strumentalizzate il nostro lavoro. Patetici. Entriamo in massa nel teatro distruggendo in mezzo minuto la mostra delle panzine. Il pavimento si riempie di cocce di vetri e dei picoglass. Ci impossessiamo del palco dove si è presentato solo un blasonate, cioè Cavalli, mentre prudentemente Alberoni, Fofi e Bocca non si sono fatti proprio vedere. Troppa puzza di bruciato. Il povero Cavalli viene sommerso di frutta e verdura marcia, trotta via dall'uscita di sicurezza con una buffa parrucca verde di lattuga sulla pelata. Gomma prende il microfono. Dopo un violento diverbio con qualche zombie del pubblico, immediatamente respinto da Dix, Gastone e Luco, inizia l'intervento. A me sembra, dice, che questi signori non conoscano le regole fondamentali della sociologia. Non siamo l'istituzione, dicono nel loro volantino. Ma come? In ogni lavoro esiste un committente, e in questo caso il committente è un bastardo e voi fate un lavoro di merda. La programmazione del meeting salta completamente. Trasmettiamo video di nostra produzione. La sala è gremita di soggetti provenienti dall'area politico-controculturale residua dei movimenti degli anni 70. Quei pochi sopravvissuti all'ondata repressiva ancora in corso. Loro si vivono la protesta come una piccola vendetta. I punks sono critici spietati dell'asservimento all'istituzione di certi intellettuali. Le riviste Primo Maggio, Metro Operaio, legate alla libreria Calustra, dedicheranno molto spazio alle analisi sulla nostra contestazione, così pure gli anarcosindacalisti di Collegamenti Bonnie.

Sabato sera occupiamo il teatro di Porta Romana. Il direttore della sala non chiamerà la polizia se garantiamo che ce ne andremo entro domenica notte, e la salvaguardia di strutture e poltroncine. Appendiamo sul palco solo uno striscione: Xerde, come sappiamo essere rivoluzionari distruggendo esperienze. Il clima è euforico, la platea gremita, gli interventi sul palco si susseguono, alcuni punks partono alla velocità

velocità della luce ingoiando il razzo dell'LSD. I ricercatori si asserragliano dentro la piccola biglietteria del teatro all'ingresso del teatro, telefonando a Radio Popolare, che manda la diretta. Ma negli studi della radio c'è anche Gomma, sempre più convinto, mentre nella hall del teatro i punks in acido bussano forte sulla porta di legno dove sono asserragliati i sociologi. Sociologia, aprite! Sono circondati fisicamente e teoricamente via etere, sono distrutti. Dix è entrato nella parte di Jack Nicholson in Shining. Bam, bam, bam, Wendy! Sociologia! Io sono esausto però. Per le estenuanti trattative col direttore del teatro, con gli agenti della Digos, con i giornalisti, finalmente Luco mi offre una canna. Andiamo al cesso. Lui è lisergico a mille, il clima è rovente. Io sono costretto a uscire 10 volte da quel maledetto cesso per vedere cosa succede intorno. Ci mette 20 minuti Luco a preparare sta cavolo di canna con gli occhi che si perdono in tutte le direzioni. Alla fine se l'accendo parlandomi a manetta, poi fa un ultimo tiro e la butta nel water senza nemmeno passarmela. Scusa Filo, poi sono fuori come una biglia, guarda che cazzo ho fatto, ne rollo subito un'altra. No, lascia perdere, non fa niente. Sono preoccupato, sono già le 3 di notte. Placci sul palco sta scancheggiando come un attore consumato al suono di una gracchiante audiocassetta. Gli svaccati hanno portato i sacchi a pelo e ci passano il cilum. Gli intrippati giocano a calcetto con le palle di carta nell'atrio. Hanno fatto una foto tipo squadra con quelli accovacciati, gli sguardi estatici. Per fortuna Fabione e Cristina e Vreccia hanno organizzato una riunione notturna con Gomma e le altre creature simili. Scriviamo un volantino con l'annuncio per il concerto che organizzeremo domani, qui sul palco del Porta Romana. Il testo è un invito a prendere posizione sul problema degli spazi negati a giovani a Milano. In noi è tanto grande la necessità di avere uno spazio che siamo disposti a prendercelo. Il titolo è La notte dell'anarchia, la prima ma non l'ultima, firmato Punk Attivi Virusiani, Fame, Amen, Creature Simili e altri collettivi di fuori, la giungla di Bari, da Brescia, Bergamo, Savona e un misterioso La Valvola di Vercelli. Beh. Persino la notturna di Radio Popolare, infatti Paolo, uno dei redattori della radio, ha preso la decisione senza interpellare nessuno e i vertici della radio in seguito si arrabbieranno non poco. Paolo è stato per tutta la notte terzino della squadra di calcetto di Dix, succhiando qualche micropunta. Come poteva esimersi dal firmare un volantino? Alle 16 di domenica inizia il concerto con l'impianto del virus. Partono le Antigenesis e poi i Vrec di Cobra, i Muff di Bergamo, i Rappresaglia, infine noi Alternativita. Fabione è un urlatore, agghiacciante quello che canta contro i mangiatori di carne. Ancora l'uomo assassino, ancora, ancora l'uomo padrone del mondo, i brandelli di vita appesi a ganci ghiacciati, torrenti di sangue, ferite nell'anima, e il prossimo ha già visto come si è amati dall'uomo, come si è rispettati dall'uomo, come si crepa per l'uomo. La sua mostruosità arricchisce la stanza. Ancora, ancora, oggetti di vivisezione, noi siamo oggetti di vivisezione, ancora, ancora. Tutto il concerto è registrato da Nino ex HCM e faremo una cassetta con allegato un libretto per Antiutopia, appunto La notte dell'anarchia. Ehi. Una settimana dopo, sull'onda del consenso ottenuto, il gruppo di contestazione del Porta Romana torna in piazza. Organizziamo un sit-in di protesta in galleria Vittorio Emanuele. Chicco intanto sta preparando la sua rivista per Antiutopia, che si chiamerà Idra Mentali. Per l'occasione ha fotocopiato 2 volantini con una grafica sperimentale, uno con lo slogan Lei è statico, pieno di frecce in tutte le direzioni, l'altro con un televisore in centro, questa è l'immagine del tuo cervello. Il sit-in blocca completamente la galleria, i commercianti sono furiosi, gli idioti milanesi non possono svuotare il portafoglio, i carabinieri in alti uniformi, detti pinocchietti, con tanto di pennacchio rosso e spada argentata, intervengono. Prendono per il collo le creature simili ai punks, tentando di farli alzare. Gomma inizia a urlare.
pacifismo, pacifismo, pacifismo, nel senso che non vogliamo prendere le botte. Arrivano i celerini di stanza in piazza del Duomo, con i manganelli si fanno largo spintonando qualche passante. I pinocchietti vanno in tilt, scaricano una spadata con fodero sulla testa di gomma. Il metallo prende la forma stilizzata della capa del pacifista improvvisato, il quale sviene sul colpo. Le creature simili lo portano via. Io ho in mano un megafono e continuo a dire qualsiasi cosa che mi venga in mente. Power to the people! Ormai sono sull'onda hippie. I celerini portano via Fede, uno dei primi punk a bestia con il suo grosso topo sulla spalla che riesce a nascondere dietro la giacca mentre lo ammannettano. Stefania, una bella creatura simile, anoressica e nevrotica, ha morsicato un paio di celerini e è stata massacrata sotto gli occhi della gente. Mi tengo lontano dai porci, ma alle spalle arrivano due digos in borghese e mi atterrano. Da sotto tento di urlare al megafono. Ecco come si risolvono i problemi. Pac! Una manata sulla faccia. Quasi mi ingoio al microfono. Devo seguirli al blindato. Mi fanno inginocchiare lì davanti, i celerini si mettono in semicerchio intorno a noi e tirano qualche manganellata sulle costole per zittirci. Quando torna la calma, siamo pieni di lividi. Fede è spaventato più per la cavia che per le sue ossa. La tiene sotto la giacca, la guarda accorgendosi che è morta. Lo stupido graduato sprezzante gli chiede: cosa nascondi lì? Cosa nascondi? Ah! Quando si accorge del topo maciullato va in panico. Ah! Scappa via come una classica scena da film di quarta serie. Gli altri pulotti, vedendo il cadavere della bestiola, si fanno prendere dalla pietà e ci lasciano andare senza manco controllare i documenti. Ringraziamo la piccola Salma per il rilascio immediato, ma Fede piange. Piange in metro sulla strada verso Correggio. La cavia sarà sepolta in cortile con funerali rivoluzionari, canti anarchici, bandiere rosse e nere.

La situazione è frenetica. Sui quotidiani siamo oggetto di una campagna denigratoria. Le autorità cittadine sono preoccupate. Queste nuove pratiche metropolitane sono forse segnale di un oscuro passato non ancora assopito? Titolano così i giornali, riprendendo le veline della questura. Il nostro tempo corre veloce, nessuno riesce a capire cosa stia succedendo. Dobbiamo organizzare il tour di un altro gruppo inglese, gli Amebics, i primi tre veri punk a bestia che abbiamo mai visto. Due sono alcolizzati, uno è un tossico in crisi di astinenza, va avanti a tavole e a pastiglioni vari. Qualcuno di noi vorrebbe rispedirli al mittente, ma c'è un grande appuntamento a Bari, nel centro sociale occupato, la giungla. Si cala in gruppo, a Bologna salgono gli altri, anche da Genova e Torino. A Pescara raccattiamo i romani, i toscani e i napoletani. Insieme si arriva a Bari. Siamo in quasi in 200, tutti col biglietto falso del treno. I tamarri del sud ci credono marziani, si aggregano al nostro improvvisato corteo di avvicinamento alla stazione dalla stazione alla giungla, situata in mezzo a un quartiere di periferia bello tosto. La mattina dopo il concerto sentiamo degli spari. I malavitosi questa notte non sono riusciti a dormire, così si sono fatti giustizia da solo, crivellando di proiettili la facciata del centro sociale. Scappiamo a Cosenza, dove ci aspetta un altro raduno di punk organizzato dall'università nella piazza principale. Sul treno siamo quasi 300, oltre

0: Gli Amebix suoneranno altri 10 gruppi di punks italiani, dai China di Aosta agli Underage di Napoli. Verso l'una di notte finalmente salgono gli inglesi. Il pubblico si è completamente mischiato. Ci sono i disoccupati cosentini che ballano lo skank, ex carcerati che pogano impazziti, i punks che parlano in calabrese. Gli Amebix sono il clou della serata. Fanno due pezzi, poi il chitarrista tossico ha una crisi epilettica. No. Abbraccia lo strumento come se fosse un grande musicista di AC/DC, cade per terra travolto dalle convulsioni bestiali. Il popolo del sud e i punks credono sia parte dello spettacolo, lui invece è paonazzo. Il batterista smette di suonare, strappa lo striscione attaccato da dietro e lo ficca nella bocca della star acclamatissima. Il suo corpo dà un ultimo rantolo svenendo tra le grida di visibilio e ciocche di capelli strappati. Finisce così il breve concerto. La mattina dopo scappiamo imbarazzati a Bari. La giungla è stata sgomberata dai mafiosi incazzati. Noi non ci fermiamo neanche perché a Milano stanno preparando un'occupazione. Il Teatro Miele è vuoto da anni, non lontano da Correggio, nella zona ai confini di Baggio, vicino alle piazze più note dello spaccio e dei giovani collassati nelle gelide mattine invernali. La nuova occupazione la gestiranno le creature simili. C'è il progetto di chiamare da Londra Linton Kwesi Johnson, un poeta musicista anglo-caraibico molto amato da Rasta e punks londinesi. La mattina di sabato 5 maggio entriamo. Il posto è in ottime condizioni. Pochi anni fa era stato concesso dal comune a Gianni Mustacchia e a un gruppo culturale di base, e in seguito si era fatta l'iniziativa Action Più, in cui avevamo suonato noi HCN, ma poi è stato misteriosamente abbandonato. Un palco molto grande, una sala con galleria in cui possono stare anche 1000 persone. Tra le creature simili c'è Betty, la maestra. Ha portato una delle sue prime telecamere a nastro magnetico che pesa almeno 5 kg e ha un cavo collegato all'ingombrante videoregistratore portato a tracolla. Lei riprende i primi graffiti a spray di atomo, gomma che esulta, i punks del virus che volantinano, la posa degli striscioni. Alle 9 di sera uno spropositato spiegamento di polizia arriva, sgomberando all'istante il teatro, identificando una decina di noi. Le autorità cittadine sono sempre più preoccupate. Lo sgombero è dettato da motivazioni politiche. In Correggio il clima però rimane tranquillo e si progettano altre occupazioni. Con Gomma e Betty elaboriamo una scaletta per un video di controinformazione sui fatti in cui siamo coinvolti. Ma Gianbruno ha avuto una visione. No. Il Mantovani ha mandato degli infiltrati. Milena vorrebbe mandarlo da qualche suo amico lontano da Milano per riprendersi un po'. Nessuno lo sta più ascoltare. Però un tipo strano inizia a frequentare le due cucine del terzo piano. Anche Fabione è sospettoso. Vedremo. Prima o poi lo faranno. I giornali ci stanno addosso. Hai visto cosa ha scritto quel bastardo del Corriere della Sera? Augusto Pozzuoli, un vecchietto fragile da apparenza innocuo, è entrato qualche mattina fa al virus spacciandosi per un vicino. Aveva una piccola macchina fotografica nascosta. Ha scattato immagini con le scritte murali più demenziali e ha infarcito un articolo con toni scandalizzati. «Nello sporco covo dei punk di via Correggio», titola. Cristina è più cauta. Se quel tipo è veramente un informatore, dobbiamo costringerlo a parlare. Lo porteremo a fare un giro, lo facciamo fumare e poi vediamo. La notte del 14 maggio andiamo col presunto infiltrato sulle sponde del Ticino con abbondanti scorte erbose. Ma non ci caviamo nulla. Alle 3 di notte rientriamo nella nostra comune urbana. Forse ho fumato troppo. Questa notte è piena di incubi.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.
0: I replicanti di Blade Runner sono i miei compagni notturni. Vogliamo informazioni, spazi, longevità. Sonno agitato, imbrigliato dalle lenzuola. È già mattina, sento dei rumori, delle grida da fuori. Non è una bella esperienza vivere nel terrore, in questo consiste essere uno schiavo. Il baccano diventa insopportabile, sfondano la porta di casa, qualcosa di duro mi picchia sulle costole, apro gli occhi, 3 celerini con i caschi e mitra mi fanno alzare. Lo sgombero! Spintonato nella cucina, in mutande, a braccia alzate contro il muro, sono le 6:30, perquisiscono la casa, rubando soldi e cianfrusaglie. Cristina piange, Fabione e Dix sono ammutoliti e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo. Come lacrime nella pioggia.

Gli altri occupanti sono ammassati in cortile con le poche cose che sono riusciti a salvare. I bastardi hanno lasciato per ultimo il terzo piano, giudicato il più pericoloso. Riempiamo lo zaino di vestiti e documenti. Siamo spintonati giù dalle scale. I muratori stanno già murando alcuni appartamenti al piano terra. Marco Mussi non c'è in vacanza in California. Non c'è neppure Mimì. Mancano i due più storici di Correggio, coloro che tenevano i contatti più assidui con i politici e la proprietà. A piano terra mi dirigo verso la virus diffusione. Là dentro trovo un dirigente della Digos, insieme alla mole possente del Mantovani, il padrone. Uè, Filopat, ti hai fatto un bel ufficetto, una bella fabbrichetta. Qui sequestriamo tutto, legislazione di emergenza, legge reale, via. Il funzionario è soddisfatto. Quando torno stravolto dall'impotenza, il cortile è già vuoto. Gli occupanti sono fuori che fanno pressione sul portone coperto da un paio di cordoni della celere. Dix e Gastone e gli altri della loro band sono andati su da Gianbruno per vedere come sta. Hanno bevuto tutto l'alcol disponibile. Escono traballanti. Arrivano tutti quelli del collettivo, le creature simili, ai compagni richiamati dal tantam telefonico e dall'annuncio a Radio Popolare. Ci facciamo un po' di forza, tentiamo di sfondare i cordoni per rientrare, i celerini sulle prime cedono, poi da dietro intervengono anche i carabinieri. Siamo in una morsa. Iniziano a manganellare, tac, tac, tac. Tra colpi secchi mi piovono dritti sulla testa. Svengo immediatamente, vomitando chissà cosa, appoggiato all'albero nel fuggi-fuggi generale. Niente è peggiore di avere una vita che non è una vita. Il rapporto di ordinaria amministrazione, il ritiro di un replicante. Alla sera, una riunione cittadina al centro sociale Leoncavallo decide una grande manifestazione per il sabato successivo. La paura serpeggia tra i benpensanti milanesi, i giornali si accaniscono contro Correggio, molti ci indicano come teppisti e addirittura tossicodipendenti. Il Corriere della Sera, mediante la penna di Agostini Pozzuoli, si distingue con un'invenzione fantasiosa, uno sgombero di prevenzione per bloccare un ipotetico scontro tra paninari, sambabilini e punks. L'unità dedica un trafiletto di 20 parole. Intanto veniamo a sapere che Marco Mussi ha occupato in solitaria il consolato italiano a San Francisco. Se n'è andato solo dopo essere riuscito a parlare con la segretaria del sindaco di Milano per protestare contro lo sgombero. Sull'aereo del ritorno gli è venuta un'idea e ci espone appena a terra Linate. Si preparano due volantinaggi, uno davanti a Palazzo Marino della Giunta Rossa, accusando la maggioranza con un necrologio per l'omicidio di un'intera scena giovanile a causa del suo probabile ritorno nei giri della tossicodipendenza. Nell'altro, distribuite nelle cassette delle lettere dei quartieri popolari, si annuncia l'epidemia del virus C18, contagiosissimo. Per informazione chiamare le seguenti numeri di telefono, quelli dell'assessorato urbanistica e del sindaco. I centralini comunali rimarranno intasati per ore. Il concentramento della manifestazione è in una piazza poco lontana dal virus, che ormai è completamente murato. Saremo quasi 1000, per la maggioranza punks, piove forte. In 50 metri siamo zuppi e infreddoliti. Arriviamo all'angolo di via Correggio, quelli di Vobli, gli anarchici e altri compagni hanno formato un cordone di protezione lungo l'intera lunghezza del viale. I punks sono irrequieti, vorrebbero sfondare e rioccupare l'edificio. Qualcuno ha portato anche picconi e mazza. Invece il coraggio viene a mancare proprio lì. Il corteo raggiunge piazza Cadorna e si ferma per alcuni minuti. La polizia ha piazzato diversi blindati per bloccare le strade d'accesso al centro, ma l'obiettivo di Palazzo Marino, almeno quello, lo si deve raggiungere. Ci infiliamo in massa nel metrò. Siamo in troppi per organizzarci. Alcuni scendono in Cordusio, l'altra metà, per sbaglio, alla fermata successiva in Duomo. L'equivoco è più che altro un tentativo di accerchiamento concepito da Marietto, l'autonomo dell'ex radio Blackout. Anch'io l'ho capito al volo. Sono uscito in Cordusio, ho cominciato a gridare in Duomo, in Duomo. Così ci hanno seguiti in 300. Sotto la galleria passiamo tranquilli. Abbiamo spiazzato la polizia. Quando ci affacciamo su Piazza della Scala, davanti al Palazzo Comunale, vediamo sulla sinistra un cordone di celerini che ha bloccato l'altra parte del corteo che veniva appunto da Cordusio. Noi siamo sbucati alle loro spalle. Quelli vanno in panico.
rompendo le file, si piazzano a lato con le schiene al muro. Quando i due spezzoni si congiungono, lanciamo gavettoni di vernice sul palazzo, contro i caschi e gli scudi dei poliziotti che scappano in ordine sparso. Nel giro di pochi minuti conquistiamo la piazza, sistemiamo i cordoni per impedire gli sfondamenti degli sbirri, qualcuno batte pugni sul portone di Palazzo Marino, altri improvvisano comizi con megafoni. Purtroppo inizia a diluviare, addirittura a grandinare. Più che la polizia sono i grossi chicchi gelati a farci desistere. Ritorniamo in galleria e ci disperdiamo. Neanche un fermato. A Leoncavallo, alla sera, contenti per lo scherzetto giocato alla madama, organizziamo un concerto. La rabbia si stempera per qualche ora.

Gli ex occupanti di Via Correggio sono stati ospitati da amici, una quindicina di punk più Milena. Si sono piazzati in un appartamento di 4 locali nella casa occupata di Corso Garibaldi, nel quartiere di Brera, in pieno centro. Due edifici occupati a metà degli anni 70 da compagni legati ai gruppi dell'autonomia. Ci vive anche Marietto, l'inventore dell'accerchiamento della Madama in Piazza della Scala. Il palazzo è di 4 piani, posto sul fronte del corso, è abitato da una decina di nuclei. La casa è fatiscente, sporca, piena di crepe e calcinacci. In confronto Correggio era una reggia. Il nostro appartamento è al primo piano. Fino a pochi giorni fa era il magazzino di Paolaccio, un comunista di quelli tosti, alto e grosso, barbone alla Karl Marx, sigaro sempre in bocca. Lui vive al piano di sopra insieme a Libero, un compagno anarchico. Sono stati gentili a concederci lo spazio, indicandoci una vecchia cantina dove riporre il loro materiale da muratori. Le prime notti, dopo lo sgombero, le abbiamo trascorse nel sacco a pelo. Poi ci siamo resi conto che sarebbe stato meglio organizzarci. Andiamo al deposito comunale a riprenderci alcuni nostri mobili, sistemata un minimo la cucina con un lavandino e l'acqua corrente, mettiamo 10 brande divise nelle 3 stanze rimanenti. Gli infissi ci sono, ma i vetri no. Scocciamo provvisoriamente del cartone a coprire le finestre, installiamo un impianto elettrico precario e molto pericoloso. Il locale dove mi piazzo è lungo 6 metri per 3. I primi 2 metri di pavimento stanno crollando sul negozio sottostante di vestiti usati della Lella. Le 3 brandine di fondo sono abbastanza sicure dal possibile crollo. Sulla voragine costruiamo un passaggio con delle assi da ponteggio. Il cesso è fuori in cortile, una turca spaventosa, mai visto prima un angolo così putrido. La convivenza con i compagni del Garibaldi non è semplice. Noi siamo una banda bella, smandrappata, punks, hippie, tatuaggi, moicani, vestiti di cenci, neri e zozzi, musica alta fino a notte, droga fino all'alba, i seri militanti comunisti, senza tante inutili storie, vorrebbero mandarci via a calci in culo. Per noi è dura, non vogliamo credere che Correggio sia sparita in quel modo, anche la nostra microeconomia è andata a puttane a quel poco di denaro che va letteralmente in fumo. Le nottate si fanno interminabili, a mezzogiorno con gli occhi pesti devi fare la fila per lavarti i denti in cucina, uscire in cortile a fare la fila davanti alla turca instasata di merda fino all'orlo. Paolaccio, appena tornato dal lavoro per il pranzo, sporco di calcinacci, rumina il suo sigaro e guarda storto, una condizione indecente. Non hai più niente da perdere, così ti scaraventi per strada e vorresti sputare in faccia questi miserabili milanesi che hanno già dimenticato il tuo dramma o forse manco l'hanno mai saputo. Ma quando percorri le vie di Brera, respiri un'aria così debosciata, yuppi pieni di lira che fanno l'aperitivo col vestito griffato, paninari che girano in branco coi loro giubbotti in piumino, bar fichetti dove un panino costa più di 2 cene, banche addetti alla sicurezza in ogni angolo. Nel covo di Correggio non sapevamo l'esistenza di questo inferno. Dix e il suo giro sono rimasti coinvolti in una serie di risse con i passanti, automobilisti, ma anche con i compagni del Garibaldi. Abbiamo tentato di organizzare un concerto nel cortile della casa occupata, è durato poco più di mezz'ora. Poi è arrivata la Madama con le camionette, circondato l'edificio, hanno addirittura tentato di entrare coi caschi e manganelli lacrimogeni. Abbiamo resistito lanciando pietre, improvvisando delle barricate, ma la musica è stata stoppata. Ora è improponibile suonare lì dentro, non sappiamo più dove sbattere la testa e la rabbia sale. Otteniamo dal movimento anarchico un piccolo negozio occupato in via Orti, non lontano dall'università statale. Vogliamo trasferire almeno la Virus Diffusioni. Nel frattempo, Antiutopia ha pubblicato la cassetta della contestazione al Teatro Porta Romana, La notte dell'anarchia, con un libretto allegato. E poi abbiamo pubblicato anche la rivista di Chicco, Idra Mentale. Inoltre c'è il progetto di duplicare una videocassetta col girato degli ultimi avvenimenti. Facendo i calcoli, Antiutopia ha realizzato 5 autoproduzioni in meno di 9 mesi. Così, per non buttare al vento l'intera esperienza, ci indebitiamo per iniziare i lavori in via Orti. Ma è difficile alzarti la mattina con lo stomaco sempre vuoto, attraversare il salotto del centro, lavorare con la calce e i cavi elettrici tutto il giorno, rientrare nella topaia e infilarti diretto in una riunione cervellotica a cui partecipa sempre meno gente.
I politici e i padroni che vogliono Milano città europea sono i responsabili dello sgombero di via Correggio 18 e del virus. È il titolo di un nostro volantino concepito finalmente con un minimo di lucidità. La giunta rossa di Milano è complice dei poteri forti cittadini, i soggetti più deboli, e a iniziare dai giovani che non obbediscono devono essere schiacciati. Se da una parte l'intera rappresentanza municipale si commuove davanti all'agonia del segretario del Partito Comunista, dall'altra chiude gli occhi allo spargimento di eroina nei ghetti urbani. A Palazzo Marino sventola la bandiera mezz'asta. Berlinguer è morto, ma ai punks del virus non gliene frega un cazzo.

In una riunione Fabione disegna a voce bassa un quadro da suicidio. Viviamo in questa tana puzzolente da quasi un mese. Ci siamo dimezzati. Se continua così, nel giro di qualche settimana ritorniamo tutti dalle nostre famiglie. Siamo rovinati. I compagni della casa spingono la trattativa coi politici, ma in questo momento nessuno di noi ha voglia di guardare in faccia un assessore o qualche grigio messo comunale. Chicco propone una serie di azioni dirette e simboliche. Gli attentati mentali. Prendiamo di mira i monumenti, li ingessiamo con le garze mediche, organizziamo blocchi stradali nei punti più nevralgici del traffico, partecipiamo in massa a tutti gli altri avvenimenti culturali e politici tentando di essere più rumorosi possibili. Alcuni compagni ci invitano anche a presidiare l'aula bunker davanti a San Vittore, dove sta per iniziare il processo contro la Walter alla Lavasia, una colonna milanese delle Brigate Rosse. Alla mattina siamo solo in due ad aver resistito la notte. Luco e io abbiamo parlato di massimi sistemi per 5 ore. Ora mi sta guardando con la faccia scheletrica e gli occhi da pesce lessa. L'argomento portante sono gli anni 70, i cortei, le molotov, la lotta armata. Lui ha avuto dei trascorsi nei circoli giovanili di Corsico. In realtà non ha mai vissuto niente perché era troppo giovane. Forse ha ascoltato 1000 volte i racconti dei più grandi. Convincendosi di aver partecipato a quelle storie in prima persona. Luco vive nel mito di quegli anni. Durante le manifestazioni del virus è sempre il primo a lanciare slogan tesi contro la polizia. Il giorno dello sgombero si era piazzato nel centro della via da solo davanti a blindati, il fazzoletto sul viso e la mano alzata col simbolo della pistola. Era rimasto immobile per una buona mezz'ora con le lacrime agli occhi. Allora si va. Siamo proprio sicuri? Io sono convinto, ma sai, dentro l'aula bunker non ci sono mai stato e in queste condizioni non so se mi spiego, chissà quanti sbirri. Dai, facciamoci l'ultimo cannone, controlliamo di non avere più caccole nelle tasche e poi si va. Praticamente fa tutto lui, così ci si trova sulla strada per San Vittore, sfatti e puzzolenti come caproni. Io con i dreadlock impastati di scaglie di sapone ormai marroni, lui con la testa rapata e un ciuffo di capelli arancioni che parte dal centro della testa e arriva fino al collo. L'aula bunker in piazza Filangieri è presidiata da 2 blindati dei Celerini. Appena ci vedono, scendono dai mezzi e ci fanno un evidente segno di avvicinamento. Sono gli stessi dello sgombero. Ah, ma guarda un po' chi si vede, i punks del virus. Che minacce ci facevate quel giorno? Dai, entrate nelle blindate, c'è il sergente che vi vuole parlare. Mentre ci spingono dentro, Luco minimizza. No, ma quali minacce, avete capito male, noi siamo pacifisti. Il graduato tira fuori un volantino spiegazzato, firmato virus. È la pubblicità del concerto di settimana scorsa al Garibaldi, dove avevano suonato i Rappresaglia, una band di Seguatere, il cui logo è un punk coi capelli fatti di lame taglienti. Considerato il fatto che ci trovavamo davanti a un processo di brigatisti, il Celerino non ha più dubbi. Il volantino è istigazione alla rappresaglia contro di lui. Luco, con le goccioline di sudore sulla pelata, urla concitato: ma no, quello è un gruppo musicale, facciamo musica punk. Il sergente gli tira uno schiaffone di rovescio sulla faccia. Siamo seduti in silenzio per una buona mezz'ora. Solo dopo gli accertamenti si presenta un dirigente della Digos a liberarci. Ormai siamo lì, le botte le abbiamo già prese, tanto vale entrare. Il metal detector squilla di brutto. Dei pulotti in borghese ci fanno spogliare di cinture, bracciali, borchie, catene, ferrarle a varia. Per fortuna non ci fanno togliere i doc con la punta d'acciaio. Dentro ci sono i carabinieri, l'ultimo filtro prima della grande porta a vetri oltre la quale si svolge il processo. Sono proprio dei dementi. Nonostante gli abbiamo fatto presente che i Celerini poco prima avevano già preso e controllato i nostri dati, ripetono lo stesso procedimento. Dopo un'ora siamo ancora bloccati dentro una stanzetta. L'appuntato al telefono col superiore spiega il nostro abbigliamento. Il problema sono le scritte sui giubbotti. Con la cornetta in mano inizia a sillabare le parole stampate: virus, fight war not peace, million of dead cops, sporchi e cattivi, a grande in mezzo a un grande cerchio. Insomma, i giubbotti dobbiamo lasciarli fuori.
Quando finalmente riusciamo a entrare, l'ambiente è teso. Una donna sui 30 anni, dentro una delle gabbie con delle grosse sbarre bianche, sta parlando della perversione del progettista del carcere speciale di Voghera. Ma il presidente gli intima con veemenza di attenersi ai fatti. 5 minuti dopo scoppia un parapiglia. Tra gli agenti in tuta mimetica e cani al guinzaglio, piazzati davanti alle gabbie dei detenuti. La causa, ancora una volta, sono i nostri vestiti. Le t-shirt sono piene di lettere stampate e sotto le magliette abbiamo i tatuaggi. Mi spiace, ragazzi, adesso dovete proprio sloggiare.

Due settimane più tardi, 50 attivisti del virus partono in autostop o in treno col biglietto falso. La destinazione è Hannover, la città tedesca nel centro della Germania Ovest, sede del Chaos Tag, il grande raduno di punk e autonomen contro i naziskin. Dix da giorni la menava col suo tipico tono convincente. Avremo la possibilità di sfogarci in massa contro la polizia, che sicuramente proteggerà in forze i nazi. Noi facciamo fuori la madama e poi massacriamo gli skin. La prima tappa a Bielefeld è Bielefeld, una cittadina a un centinaio di chilometri da Hannover, dove si trova un Einsatzstätte gestito da punk, nostri amici. Il giorno prima della grande manifestazione si preparano le strategie, mentre la sera inizia un grande concerto con i Wretch di Negazione e i CCM italiani, tre gruppi tedeschi, due francesi e infine i Disorder dall'Inghilterra. Alle due di notte scoppia un temporale incredibile. La sala del concerto si allaga, ci sono pozzanghere profonde fino a 50 centimetri. Mentre impazza lo skunk acquatico, la tensione a mille si sfoga sulla prima auto della madama sfrecciante da quelle parti. Grazie a una grandidata di bottiglie si innescano gli scontri con 10 ore di anticipo. Tutto si spegne dopo l'assalto a un supermercato nelle vicinanze. La birra rubata fa il suo effetto tranquillante. A mezzogiorno, il gruppo di Bielefeld, un migliaio, arriva alla stazione di Hannover energico e intruppato. Ci aspetta la prima balorda scoperta. La polizia sta distribuendo un volantino che dice: «Punks e skins siete avvertiti, non tollereremo nessuna provocazione. Le forze della polizia manterranno l'ordine a tutti i costi», in quattro lingue diverse. Per arrivare nella grande piazza del concentramento siamo costretti a percorrere le vie deserte presidiate da guardie armate. Gli sbirri tedeschi in uniforme verde sono attrezzati come cyborg. Alla cintola, oltre al manganello, pistola, manetta e maschera antigas, radio trasmittente, hanno anche un piccolo spray. Sid dei CCM di Pisa è con noi, ancora sbarellato dalla serata precedente. «È Mace», ci dice, «uno spray addormentante, non l'ho mai provato». Si avvicina al primo pulotto e gli chiede se può spruzzarglielo sulla mano. Quello esegue come gli fosse stato ordinato da un superiore. Sid si guarda la pelle del palmo umida, avvicina appena il naso e ci sviene tra le braccia. Si riprenderà solo dopo un quarto d'ora, quando abbiamo raggiunto da un pezzo il concentramento. La piazza è una di quelle tipiche da parata nazista, immensa. Sono salito sul sagrato della chiesa e ho dato una rapida occhiata al panorama. La distesa di capelli colorati e moicani è incredibile. Provengono da tutta Europa, si parla di circa 100.000 persone. In fondo, verso il centro cittadino, sono schierati un numero indefinito di blindati con la grata di ferro sul parabrezza. Al di là si intravede all'orizzonte qualche sparuta testa pelata. Quando il corteo tenta di aprire nella direzione degli skin, la polizia schiera le truppe speciali in mimetica blu. In breve si forma la classica terra di nessuno, circa 50 metri di spazio tra i cordoni del corteo e quelli degli sbirri armati di lacrimogeni. Il fronte è lungo più di 200 metri, l'asfalto è pieno di cocce di vetro delle bottiglie lanciate. Raggiungo per curiosità gli autonomen, sono tutti vestiti di nero col passamontagna da motociclista, quello con la striscia longitudinale rossa in mezzo agli occhi. Si aggirano con le fionde e una sacca militare piena di biglie di ferro. Si piazzano accovacciati tra le gambe ben aperte dei manifestanti in prima linea e poi sparano a 30 centimetri da terra. Pac! 50 metri più avanti gli sbirri blu cadono come birilli da bowling.

La prima carica ci colpisce come un'onda oceanica. Dix e il suo gruppo hanno reclutato altri pazzi pari a loro, tedeschi, nordici, francesi, spagnoli, inglesi, greci. Hanno indossato i caschi e i fazzoletti e stanno guidando una carica contro alcuni poliziotti verdi solitari. Presto sono arrivati i blindati che hanno compiuto i primi arresti. Veniamo a sapere che Cristina e Sid sono saliti su un blindato. Vado in botta, mentre il clima della terra di nessuno si fa sempre più teso. Qualcuno mi accende un cilotto in faccia e aspiro una bomba di fumo. La mia paura si trasforma inaspettatamente in coraggio. Prendo una bottiglia vuota da 1,5 litri di vino rancido, carico il braccio per il lancio, proprio nel momento in cui i cordoni della madama avanzano. Pac! Scrash! Ne ho colpito uno in piena visiera! Questa volta il corteo non si fa trovare impreparato. Un grosso camion alato sprigiona ad alto volume musica punk tedesca.

La polizia arretra, l'entusiasmo sui cordoni diventa distruttivo, gli sbirri blu girano la schiena e scappano goffi con tutta l'attrezzatura. Gli autonomi e i gruppi alla Dix prendono sbarre, spranghe, pezzi di legno e con la tattica dell'accerchiamento li colpiscono la schiena. Si entra nel centro cittadino in cerca degli skin, non trovandoli si svuotiamo le tasche dei sassi contro le vetrine dei negozi alla moda, contro le Mercedes e le BMW parcheggiate. Arrivano le squadre specialissime della polizia, sono in uniforme nera in PVC da cardiopalma. La battaglia continua per ore. Quasi al tramonto il corteo si concentra in un parco a ridosso di un grande centro sociale. La polizia si è riorganizzata, sta tentando di contrattaccare, ma qualche virusiano ci concediamo un attimo di relax, condito con la birra dei supermercati violati. Neanche il tempo di finire la prima lattina, sentiamo le urla dei compagni che tengono i cordoni di sicurezza. La carica dei neri è micidiale. Spezza in due il nostro schieramento. Chi riesce a entrare nel centro sociale si barrica dentro. Chi non riesce, come me, rimane tagliato fuori. Scappiamo in ordine sparso, senza meta, tra le vie del centro con i sassi e i lacrimogeni che sfrecciano ovunque. A un certo punto, mentre corro parallelo a una vetrina, sento a un millimetro dal naso il fischio di un grosso sasso, poi il sordo rumore del vetro antisfondamento colpito al mio fianco. Sarebbe bastato un millesimo di secondo in più per uccidermi. Per me questo significa la fine degli scontri. La stanchezza mi stronca ad un colpo. È da 12 ore che corro e lotto come un disperato, senza contare la notte a Bielefeld passata in bianco. Mi dirigo da solo verso la stazione, dove è fissato il concentramento di fine corteo degli italiani, nella speranza di ritrovare Cristina e Sid. Ripasso nelle vicinanze del parco e noto che la polizia ha creato un cordone intorno al centro sociale. All'interno hanno bruciato le barricate. Ormai è notte. L'edificio sembra bombardato, un veliero in fiamme che si sta inabissando nell'oceano urbano. Sul tetto mi sembra di vedere la sagoma di Dix che incita gli altri a non arrendersi. Ma già arrivano anche lassù le squadre speciali armate di Mace. Alla stazione ci sono i virusiani e quasi tutti gli altri italiani, ma la situazione è pesa. Sono intervenuti gli avvocati del movimento, molto organizzati, e ci hanno detto che i fermati saranno rilasciati tra qualche ora, però sarebbe meglio aspettarli in gruppo, perché ci sono in giro bande di nazi skin in caccia dei punk. Panico! Siamo nei sotterranei commerciali della stazione, stravaccati ed esausti. Tentiamo di mettere delle vedette agli angoli, ma è un territorio troppo grande per controllarlo bene. Io e Fabione andiamo in cerca di bottiglie che poi spacchiamo per avere delle armi decenti contro il serramarico, di cui si dice gli skin siano dotati. La situazione si è talmente capovolta che alla vista di una pattuglia della Madama ci sentiamo sollevati. Addirittura un graduato è venuto a consigliarci di prendere il primo treno in qualsiasi direzione e scappare in fretta da quel luogo così pericoloso. Cristina, Sid e Marco, denegazione, arrivano alle 5 del mattino, dopo una notte che nemmeno Wes Craven avrebbe potuto immaginare.

Mentre i soldi finiscono in un paio di giorni, come al solito Silvano non se la mena. Amsterdam è piena di italiani idioti da spennare. Io invece non ci sto più dentro. Vago tra i canali e i corrimani umidi. Mi sembra di girare in un tunnel degli orrori. Uomini devastati dalla roba si addormentano nei baretti sulla Dam, con in mano un cartoccio di chips lurido. Donne che sembrano zombie spacciano fango per hashish. Ragazzi con gli sguardi persi chiedono gli spiccioli anche ai vigili. Le ragazzine tentano di vendere i loro anelli d'argento per pochi fiorini. Davanti allo stesso negozio dove li avevano acquistati a un prezzo esorbitante una settimana prima. In questa disgustosa atmosfera incontro un amico di Bergamo, Fabio, cantante dei MAF. Al virus avevamo passato delle nottate a chiacchierare. Decidiamo al volo di telare via. Dopo aver messo a segno una nuova truffa dei travel, viaggiamo in autostop in direzione della Jugoslavia. Vogliamo raggiungere un'isoletta sul mare Adriatico che Fabio mi ha descritto come un paradiso. A Salzburg, in Austria, nessuno ci vuole caricare. Stiamo fermi 20 ore, impieghiamo 3 giorni per vedere finalmente il mare. Abbiamo un po' di soldi per stare bene e un paio di settimane. E le scorte di LSD da Amsterdam sono parecchio gradite da queste parti. Ora ci possiamo finalmente rilassare. Di giorno, immersi nella natura selvaggia, alla notte, tra i riti comunitari dei freak locali. Mi ritrovo in corso Garibaldi. Nella stanzetta distrutta, col pavimento sfondato, i cartoni alla finestra e il freddo che già entra dagli spifferi. Elena sta accarezzando da 3 ore un gatto mentre ascolta col Walkman dondolandosi su e giù. Dix è nell'altra stanza e è ormai stanco di raccontare le geste eroiche di Hannover. Qualcuno invece non è ancora soddisfatto dopo la 20ª canna. Cristina e Milena riordinano quella specie di stalla che è la cucina. Fabione, appollaiato sull'unica finestra con i vetri, guarda fuori incazzato triste. Mi avvicino. Ehi, ci facciamo un bel viaggetto, amico. Mi sono rimasti 2 pezzi da Amsterdam. Gli assorbenti con la figurina di Superman? I suoi occhi brillano lucidi. Spunta un sorrisetto cinico e poi con sicurezza mi dice: ok, amico, si parte subito. 3 ore dopo è già notte fonda. Gli altri sono andati a dormire lasciandoci tutta una stanza per il nostro acid test. Abbiamo portato del materiale che può esserci utile, un pallone, un po' di frutta, dei vestiti, uno specchio dove adesso ci vediamo con la faccia da pazzi. Quando sale è una specie di bomba atomica. Facciamo fatica a parlare, la comunicazione raggiunge livelli telepatici. Ribaltiamo la stanza, con le spalle alla parete prendiamo le brande di ferro e le posizioniamo davanti agli occhi. Ci vediamo attraverso le strette maglie di ferro elastiche come fossimo dentro a uno schermo mal sintonizzato. Il mondo è come un programma televisivo. Le poche parole che si riescono a pronunciare sono lente e ovattate. Assumono un super valore. Quando sale, la prima cosa che senti è il simbolico. Sì! Sì, il simbolico, una maniera diversa di usare la testa. Mi viene in mente la pubblicità. Come faceva? Postal Market, sai.

Incredibile, abbiamo memorizzato nel cervello questa stronzata, eppure sarà 10 anni che non l'ascoltiamo più. Se proviamo, forse ce la ricordiamo tutta. Compost al market, sai, usa la testa, e ogni pacco che ti arriva è una festa. Compost al market, pezzi inchiodati e sottolineo inchiodati. Compost al market, sai, usa la testa, e ogni pacco che ti arriva è una festa. Compost al market, prezzi inchiodati e sottolineo inchiodati. Compost al market, sai, usa la testa, e ogni pacco

Vi fatica, trasmetteva Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Pluton, Bakunin e Malatesta. O subcomandando Capitale, Marx, sul lavoro, a giustizia sociale. C'è Stefano una volta comunista, e i sindacati che facevano riesta. Ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti e miliardi inesistenti, tasse in coppa a tasse, in coppa in spalla la gente. Mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione.

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 16:39.

0: Il sistema economico produce diseguaglianze e povertà. E poi il governo perseguita i poveri. I ricchi hanno paura dei poveri. Perché?
1: Io non so dare una risposta. Io sono una macchina che esegue gli ordini dei ricchi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: Un po' meno spocchia, figliolo, anche se sei bravo. Non se ne devono accorgere che arrivi, sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
3: E cioè?
2: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
3: Mai avuto una giuria senza donne?
2: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.
4: Domenica mattina mi sveglio, scendo giù in cucina e trovo

resto in questo polverone. Qui dentro non arriva il sole, il caldo, il freddo, la pioggia. È sulla sabbia che tutto si appoggia o affonda. Resto con questo vento che grida sempre, non dice nulla.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 17 e 40 minuti.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

dispositivi di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col taglio e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

arrivano alla luna, fatta di rocce, di pietra inerte e morta, e sono niente di fronte al mare, alla violenza del vento.

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mita ciovina,
0: Villola. Blocca la.

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti e ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

0: Super 4!
1: È più maligno chi ne frequenta le maligne. Perché un maligno è maligno. Ma chi frequenta le maligne è più maligno do maligno. Stand please, stand up.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: Calponi è un posto strano.

In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

she loved me, but I don't trust her yet.

donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera.

det lå på matto. Gennem jord måne, du lavrei. Ti assicuro, non è un dispetto. Ogni cosa a suo tempo lo sai.

sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio,

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: sicurezza.
1: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore...
2: La fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, di dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi ci avanza tempo.
2: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
1: Ah, Oriana Fallaci.
2: Oriana Fallaci.
1: E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno né buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattrice a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci si riesca a organizzare.
2: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci...
1: Anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo,
1: prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano proprio...
2: Capisce?
1: Oriana Fallaci.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita, per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi, trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, lui gli piace.

0: Ciao Stanch.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, perché lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Attate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca il culo, va bene?
2: هدفي خاطر الوالدين وخاطر الميمة صوص في الفير

0: Pronto?
1: Ah, pronto.
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Hepworth.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: Mm-hmm. E suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica?
1: Mm-hmm.
2: Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di Aero che avevo comprato e c'era seduto Coy. Digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe e per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
2: Faccio counseling.
1: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofrenica, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

pendolari uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

fare del sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e imprecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

Fare del sesso a letto con lei non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

sposi perfetti, riso e confetti, senza più ritegno, sposi cannibali, spese di immobili, non c'è più bisogno, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimossi tra lussi di seta, toni cadute pericolanti, occhi dimessi, cuori distanti,

Ule nori, nori, nori, ule zak, leb.

לצעק לבק עם, ולנורי נורי נורי נורי לצעק לבק עם.

Ulet sak lep ek ham. Hello.

Bell Castello. Nero, nero, nero, no. Ma che bel castello. Nero, nero, nero, nero. Ma che bel castello. Nero, nero, nero, no. Ma che bel castello. Nero, nero, nero, nero.

bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

0: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:39.
1: La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618 si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS. E ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

Cessna F-01.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 41 minuti.
1: Some go on air that later sui 105.7 i Cosenza. Subsequent air programma number one. Yeah.

meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica.

0: musica, ma voi siete grandissimi perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti, viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.

mi dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico, ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse. Anzi no, sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: Bitch, you. And it's a bitch, I'm putting a new touch.
1: Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Carpe. Sentito?

0: Non t'ha per me era un tempo.
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.